Romano era promenato, era promenato d'un berger, quindi buchi, che io scappo su,